vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

detto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
3: Kalimera.
5: Доброе утро.
3: Goedemorgen.
6: Buongiorno.
7: 早上.
8: Dzień dobry.
9: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
10: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
11: Uno sponsor di questa stazione.

0: buon risveglio, Adelaide.
1: Oh, è il cugino Pio, è il cugino Pio, è il cugino Pio, è il cugino Pio. In radio c'è un tacchino, in radio c'è un tacchino.
0: Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.FM in Digitu IBI World.
1: È il piccione, trrr, è il tacchino blu blu blu, è il gallo coro coco, è la gallina co, è il cugino Pio, è il cugino Pio, è il cugino Pio.
0: Mercoledì 30 settembre del 2026, siamo l'ultimo giorno anche di questo mese. Goodbye settembre, soon, eh? ...18 gradi di temperatura al momento, arriverà sino 26 gradi. Forse c'è anche possibilità di qualche pioggerellina sparsa. Sono 2 minuti passati alle ore 7 del mattino. Good morning, buon risveglio.

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì mattina, un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in compagnia con Francesco. Che bella giornata, la mattina quando uno si sveglia, the best what is in, naturalmente se sia qualche partner vicino il bacetto, che il bacetto del mattino. E poi mi raccomando, io ve lo consiglio, exercise people, ginnastica, perché dopo con quello vi viene anche sulla la trialina molta energia, eh. Allora, tutto a posto, tutto bello, ma ok, io mi auguro di sì. So che adesso ci sono le school holiday. School holiday people, school holiday. Allora, partiamo subito con un brano musicale prima di andare avanti con informazioni e tante altre cose. Il meglio di me, questo ce lo canta Francesco Renga.

Il meglio di me ce l'ha appena fatta ascoltare Francesco, Francesco Renga. La terra trema, terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 3.4 e 3.9 a Messina. La terra trema e chissà, chissà come mai, se forse anche a riguardo anche di queste, tutte queste esplosioni che ci sono, e forse faranno anche degli esperimenti a riguardo di questo nuclear situazione. Tutte bombe, mamma mia, che casino. Oh, ok, ma noi ritorniamo qui in momenti di pace. Andiamo a ascoltare Per sempre sì, questo ce l'ha canta Sal Da Vinci, che bello, eh? Per sempre sì, queste sono parole che vogliamo sentirci sempre dire, eh? Per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: ci ha fatto ascoltare Sal da Vinci. Notizie qua a riguardo sull'economia, e sono riusciti ad alzare i tassi di interesse. Hanno preso questa decisione, purtroppo, ahimè, per noi che lavoratori avremo qualche mortgage, qualche diciamo soldone in più da pagare sui nostri mortgage, ma così è la vita. Dicono che l'inflazione a riguardo dei conflitti nel mondo,
1: Senti, compagne, va.

Cuore rotto ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano Ferro. Abbiamo avuto qua l'onore di ospitare, anzi no, no, no, di ospitare. Lui è venuto proprio a visitare proprio Adelaide, il primo ministro australiano e albanese, è venuto proprio qui, ha fatto un incontro anche qua col leader australiano qua di Adelaide e si sono parlati, scambiati, no? Perché albanese è andato proprio a fare dei colloqui con Trump, no? E col resto dei grandi del mondo. E naturalmente poi avrà anche parlato qui di Adelaide, di questa situazione a riguardo dei submarine, dei sommergibili nucleari che si stanno costruendo proprio qui nei cantieri della valle di Adelaide. E è venuto anche a vedere come procedono i lavori, perché dopo lui dovrà riferire, perché adesso sono concentrati sul Air Force questi i governi qua in Australia e vogliono vedere un po' come la situazione e dare anche conto alle altre big nazioni alleati nel mondo, anche se non sono alleati, naturalmente sai come devono sottostare alle regole che ci sono, no? Guarami, e devono anche dare conto di quello che fanno e quello che non fanno, quello che dovrebbero fare che non hanno fatto, eh? Anyway, allora è venuto qua a visitare come funziona la situazione e poi lui riferirà, perché adesso questa situazione mi sa che hanno preso piega anche a fare conflitti nel mondo, a riguardo anche le armi, spendono moltissimi soldi sui droni, c'è business, c'è un grandissimo business, non solo di bombe, elettronica, droni, anche a riguardo questo spice, satelliti, no? Si concentrano sulla situazione spaziale e anche a riguardo delle tecnologie, no? E si, diciamo, invece di concentrarsi di più sull'essere umano, sulla vita naturale, dobbiamo fare un escresso, tornare indietro, Pipu, mamma mia che casino, fermate il mondo, voglio scendere. Allora andiamo a ascoltare Cuoricini, questo ce lo cantano i Comacose.

0: Cuoricini cantata dai Coma Cose, 24 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è il 30 di settembre, l'ultimo giorno di settembre del 2026. Siamo nella primavera, 18 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 26 gradi. Mille volte ancora, questa ce la cantano Rocco Hunt, mille volte ancora.
1: Pure se non è...

mille volte ancora cantata da Rocco Hunt. C'è stato un naufragio nel Mediterraneo, ci sono due morti, tra di loro c'è anche un bambino. 28 migranti salvati da Sea Watch, ci sono anche 6 dispersi e 2 morti accertati tra le vittime. C'è un bambino, mentre altri 3 minori risultano dispersi. Su un totale di 6, 28 persone invece sono state tratte in salvo dalla nave Aurora di Sea Watch. 5 erano su un gommone alla deriva, mentre 23 venivano trovati e riparati su una piattaforma petrolifera. L'imbarcazione della ONG ha raggiunto Lampedusa alle 18:53 del 29 settembre. Ieri, precisamente, frutta malinconica. Questo ce lo canta Francesco Gabbani, frutta malinconica.

Il vulcano Etna erutta ancora e ci sono state delle emissioni di cenere dall'Etna, riaperto l'aeroporto di Catania. Dopo l'inizio, stop ai voli. E questo vulcano non vuole smettere di mandare fumi nell'aria a causa delle nuove emissioni di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna. Erano state interrotte le attività dell'aeroporto di Catania, ora riprese in seguito al passaggio dall'allerta rossa ad arancione. L'osservatore etneo dell'ingegneria di Catania ha aggiornato il vulcano osservatore notizie. Ecco, c'è stato dato il via libera. Una notizia buona. Karma, ce lo cantano i The Color. Karma.

Mercoledì mattina, sono 38 minuti passate le ore 7. Oggi è il 30 di settembre, è l'ultimo giorno di questo mese. Poi naturalmente andremo anche ad ottobre, people. Ok, siamo nella primavera, è tutto bello. Mi sembra qua in Australia non c'è male, a parte sai, la situazione economica. Anche qui e cominciano a tenerci un pochettino sotto controllo. Quando vedono che cominciamo a stare bene, ci saltano subito addosso come i parassiti, mamma mia, non ci lasciano proprio tranquilli. Ma anyway, c'è gente che se la passa peggio. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, pazza! Questa ce la canta Loredana Bertè, pazza!

Mazza ce l'ha appena fatta ascoltare Loredana e Berte. C'è, si è disputato l'incontro di calcio Australia e Brasile al primo tempo 2-2. Dopo l'Australia purtroppo ha ceduto al Brasile 4-2 per il Brasile. Anyway, comunque sai com'è, si può sempre ancora migliorare. Euforia, questo ce lo canta Annalisa, Euforia.

Euforia ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa, una grande artista cantante italiana che al momento va molto forte. Abbiamo una notizia qua di cronaca, viene proprio dall'Italia. È stato trovato morto in casa a Milano il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, aveva 40 anni. Andrea Tempestini, 40 anni, vice direttore del quotidiano Libero, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Bellinzaghi a Milano, come confermato, no? Da fonti investigative non si esclude il gesto volontario, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Mezzo mondo, questo ce la canta Emma